0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera